felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.

0: riflesso del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel felice di stare negli occhi tuoi. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Proteggianse, proteggianse, brace. Brace, desaparecense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salte! ¡Aléjense! ¡Salte y aléjense!
0: Volavo, volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Penso che un segno continuo ritorni mai più. Mi dipingi con le mani e la mano.